0: conosce? Sì, Toscano è il sud, Alessio! E su dove è lo scalo? Come il mio è lo scalo! Mi dice che mi sono la macchina! È bella questa macchina! Su questa è una macchina, mi dice, signore!
1: Cosa sta la macchina, barbone? Dimmi la strada pedale dello scalo piuttosto, se la conosci!
0: No, il compagno mio è lo scalo! Che li faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina!
1: Ma vedi, sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina!
0: Ferma su! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato lo scalo!

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

Portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

Grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Soprammonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione,

ancora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Sono le 6:02.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare.

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
0: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Italia anni 60.

0: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche istintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15, info 0941 95 72 03.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 7.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Right è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travel Right sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travel Right. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
4: Baciami

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Clima piacevole per la giornata di mercoledì in Sicilia, il tutto in un contesto stabile ed assolato, perché appunto non mancheranno ampie schiarite, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Radio Italia anni 60.

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 3102. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
3: Adenocarcinoma polmonare, questa la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
2: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
5: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
4: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
6: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
4: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
2: Ed è tutto.

0: Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
2: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
1: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
0: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
10: Fammi toccare la luna ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Radio Italia anni 60.

0: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri

0: Vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore, una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore, cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: 3 giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
4: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
6: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Italia anni 60.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 9572 203.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin in Ucraina. Sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca, gli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20.45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
4: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città, prevendite abituali e su Ticket One.
5: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
3: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
2: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 2730.
4: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
6: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Clima piacevole per la giornata di mercoledì in Sicilia, il tutto in un contesto stabile ed assolato, perché appunto non mancheranno ampie schiarite, da segnalare i venti che soffieranno sostenuti, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Radio Italia anni 60.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Il tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
2: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
1: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
2: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
1: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
3: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 3102. La comunicazione in tutte le sue forme.
4: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 11:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
3: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
2: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
4: Gli errori tecnici ci stanno all'interno di una partita, ma una squadra forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
2: Stasera, ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Dello Special One maschera l'emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori. Più di 30 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
6: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
7: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Se vuoi credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai

quest'ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con gli aggiornamenti che arrivano dalla politica regionale, dalla cronaca giudiziaria. 5-0 per me. Ha usato questa metafora calcistica l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao per ricordare che le tre assoluzioni e le due archiviazioni ottenute in passato, dicendosi sereno e convinto di poter dimostrare la propria estraneità alle nuove contestazioni. Fermandosi a parlare con i cronisti, Armao ha ribadito il rispetto per il lavoro dei giornalisti, respingendo ogni accusa e fornendo la propria spiegazione sulla provenienza del denaro trovato nel suo studio, uno dei punti centrali dell'inchiesta. Ci spostiamo a Sant'Agata di Militello per un tragico incidente stradale. Deceduto al policlinico di Messina Christian Alabi, il giovane di 22 anni originario del Benin ma da anni residente a Sant'Agata, rimasto coinvolto in un incidente autonomo nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il decesso è stato dichiarato a seguito dell'accertamento della morte cerebrale dovuta ai gravi traumi riportati. Restano ancora da chiarire le esatte dinamiche del sinistro avvenuto intorno alle 2 di notte lungo la circonvallazione cittadina. Chiudiamo con la cronaca da Palermo. I carabinieri della stazione di Resuttana Colli hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne palermitano del quartiere Cruiglias con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. I militari erano intervenuti in un'abitazione per sedare una lite per futili motivi tra due fratelli. Riportata la calma, la perquisizione dell'immobile ha permesso di scovare e sequestrare un paretto di hashish di oltre 80 grammi e di alcune dosi di marijuana. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: Radio Italia anni 60.

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capo d'Orlando, via Piave numero 12 barra A. Info 0941 91 14 20.
2: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: È mezzogiorno e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 chilometri dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
3: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90. Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

una sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Italia anni 60.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
3: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni.

0: 10.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
3: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
2: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Murillo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
4: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
6: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
7: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Il tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
3: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. C'è dell'altro tra le pieghe dell'inchiesta sul caso Spadafora, che ha portato allo scioglimento del comune per presunte infiltrazioni mafiose e corruzione elettorale, e all'insediamento della commissione prefettizia. Con la recente discovery degli atti per la conclusione delle indagini preliminari del troncone principale emerge un quadro ben più ampio. I sostituti della DDA di Messina, Piero Vince e Francesco Massara, hanno infatti stralciato la posizione di altre 16 persone, oltre ai 4 indagati iniziali, tra cui figura l'ex sindaco Lillo Pistone. I reati contestati a vario titolo vanno dalla corruzione elettorale al falso pubblico e falso in atto pubblico, fino alla rivelazione dei segreti d'ufficio e all'invasione di edifici. Sul fronte giudiziario ci spostiamo a Barcellona, dove la criminalità organizzata aveva strutturato un fiorente traffico di droga, un business d'oro decisamente più remunerativi rispetto alle tradizionali estorsioni di Cosa Nostra del Longano. A gestire le piazze dello spaccio vi erano anche alcuni figli d'arte di storici boss attualmente ristretti al regime di 41 bis, tra cui i vertici del sodalizio Giuseppe Gullotti e Salvatore Sem Di Salvo. Ci spostiamo a Sant'Agata. La polizia di Stato ha arrestato 2 cittadini di origine georgiana ritenuti responsabili di una lunga serie di furti ai danni di diversi supermercati e la grande distribuzione. I colpi messi a segno negli ultimi mesi avevano interessato sia il centro santagatese che i comuni limitrofi. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: Radio Italia anni 60.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campagna.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
3: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
2: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Murillo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Ha messo sotto sopra l'Inter, il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
4: Il Como a quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie,

0: matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Radio Italia anni 60.

0: Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 15.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

ragionare su ciò che si poteva fare e che non è successo mai, ma qualche cosa rimane negli occhi tuoi.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta.

0: incisivo. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 3102. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
2: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
1: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 2730.
3: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Sicilia nelle prossime ore, con ampi spazi soleggiati e solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà piacevole, con valori intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi o agitati. Poi, per quanto riguarda la giornata di domani, l'alta pressione continuerà a garantire ampie schiarite ovunque, con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

bisogno di te. Salgo a bulico sul treno.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Italia anni 60.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
4: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM, sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione e turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, a

0: Accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche istintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 03.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione. Poi.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. C'è dell'altro tra le pieghe dell'inchiesta sul caso Spadafora, che ha portato allo scioglimento del comune per presunte infiltrazioni mafiose e corruzione elettorale, e all'insediamento della commissione prefettizia. Con la recente discovery degli atti per la conclusione delle indagini preliminari del troncone principale emerge un quadro ben più ampio. I sostituti della DDA di Messina, Piero Vince e Francesco Massara, hanno infatti stralciato la posizione di altre 16 persone oltre ai 4 indagati iniziali, tra cui figura l'ex sindaco Lillo Pistone. I reati contestati a vario titolo vanno dalla corruzione elettorale al falso pubblico e falso in atto pubblico, fino alla rivelazione dei segreti d'ufficio e all'invasione di edifici. Sul fronte giudiziario ci spostiamo a Barcellona, dove la criminalità organizzata aveva strutturato un fiorente traffico di droga, un business d'oro decisamente più remunerativi rispetto alle tradizionali estorsioni di Cosa Nostra del Longano. A gestire le piazze dello spaccio vi erano anche alcuni figli d'arte di storici boss attualmente ristretti al regime di 41 bis, tra cui i vertici del sodalizio Giuseppe Gullotti e Salvatore Sem Di Salvo. Ci spostiamo a Sant'Agata. La polizia di Stato ha arrestato 2 cittadini di origine georgiana ritenuti responsabili di una lunga serie di furti ai danni di diversi supermercati e la grande distribuzione. I colpi messi a segno negli ultimi mesi avevano interessato sia il centro santagatese che i comuni limitrofi. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Radio Italia anni 60.

0: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capo d'Orlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
3: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Sono le 17.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
3: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
4: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, ma in quel momento lì l'amore si dimentica.
3: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
5: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
3: Scalda i motori Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues, senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
2: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
6: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara del quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
2: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega. La Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le venete e le toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
7: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
8: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
4: Basta chiamare Amer Fiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
3: Amer Fiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: Fammi toccare la luna ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Radio Italia anni 60.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
2: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
5: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

con un brivido precoce. Lei mi parla d'amore con parole sottovoce, di leggero pudore. È così dolce, regala il suo cuore, che stelle negli occhi.

apri gli occhi bagnati, mi fissi per un momento. Sei triste ma non puoi, tu non puoi fermare il tempo. Un'attrice gira al mondo, un'attrice deve recitare,

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
5: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Sicilia nelle prossime ore, con ampi spazi soleggiati e solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà piacevole, con valori intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi o agitati. Poi, per quanto riguarda la giornata di domani, l'alta pressione continuerà a garantire ampie schiarite ovunque, con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Italia anni 60.

0: Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così, senza troppi preamboli. Quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 3102. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Vecchioni, Vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro

0: 19.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima A cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
3: L'economia.
2: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: È tutto, a più tardi.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani al margine dell'incontro La Sicilia fa scuola ai cantieri culturali della ZISA di Palermo ha ribadito la volontà di proseguire il suo incarico fino alla fine del mandato. Schifani ha inoltre rivolto un augurio all'onorevole Minardo affinché possa dedicarsi a pieno ritmo al ruolo di commissario coordinatore del partito in vista delle prossime amministrative, ricordando il risultato del 23% ottenuto alle recenti europee. Voltiamo pagina alla Digos di Siracusa. Su coordinamento della Procura Europea di Palermo sta eseguendo 7 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta anticorruzione denominata Nexus. Al centro delle indagini vi è un'associazione a delinquere formata da politici e imprenditori che avrebbe condizionato la gestione di diversi appalti comunali attraverso un collaudato sistema corruttivo. E voltiamo pagina, la Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso presentato da un consigliere e assessore del comune di Santa Elisabetta, provincia di Agrigento, rendendo definitiva la condanna per diffamazione aggravata nei confronti della deputata del PD Giovanna Iacono. L'esponente politica ha espresso soddisfazione per la fine del lungo percorso legale, sottolineando come la giustizia abbia ribadito che l'odio e le offese sessiste non costituiscono libertà d'opinione, ma vera e propria violenza. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
0: Radio Italia anni 60.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12 barra A. Info 0941 91 14 20.
3: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Sono le 20.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
4: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
3: Non sono mancate le durissime repliche dell'opposizione. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
5: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi e soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
3: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
7: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì l'amore si dimentica.
6: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
8: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
6: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
3: Ed è tutto per oggi. Buonasera.
9: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
10: Quando il sole alzò la testa.
9: Massimo Bubola e Off New Trolls, insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
11: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
12: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Il tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
2: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Mi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Italia anni 60.

0: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
1: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
0: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Velight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 203.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

oggi ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se sei

Lo che sembra vicino, Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella,

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
2: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
1: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
0: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: Muoviti, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12, barra A. Info 0941 91 14 20.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12 barra A. Info 0941 91 14 20.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

pirati sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così, senza troppi preamboli. Quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
2: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
1: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
0: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se sei al

0: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
1: Se sei sincero o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei.

pallone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.